Adio Dore nostri, in nomine Domini, Domini che saudio l'azione meglio, Domini svobisco, oriamo per servizio in transito che tu resista, prestimo legno, ed un antagio tuo, che il tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.